Susanne, leg op mich. Ja, io karton dal burek, ho taki porcelan. Svodri, maci, bulgama, tapeti, parmesan.